0: queste morti, tu conferirci?
1: Oprosi, bracce, bracce.
0: Tu conferirci, processo gregora. Iace, mi lo spagnolo.

0: se fa prussa, sen ricevo, os nacet vacet sedum.
1: Onus rubris vel.
0: Ah! Oh, concepcet stoletino.
1: Oh, da!

così vengan altre mille ere con se ce ne vo pregoro per il suo falta maior in vita va se las item item pro secondo e se se di e se me te di Osta va na rosca sa zivo biti se spole o posisti a di case fruco zane o spoli stitulem besitze

0: dite?
1: Nemo siete septet. Sola boxa sprazzi, sprazza frasi, nemo ho papir. Vede me siete un papir.
0: Sai ste, o scendo voli di pantus.

0: triste fedoxi, dopo sì, testament, dopo sì, ai escendiezo milagro, un milagro,
1: testamento,
0: salta il promedio, restituti,
1: no, fatemi,

I think that is idiots. Come listen to me. Duck, duck. Hawk, idiot. Mi ai si mi totis, il vanche casitate, leti, dimete nazet, sed ne sat. Una bella ziganca, ricali, ciola nega, totis, tandole, vandalusi, d'acceptarti, sei.

0: toto brem, abis nemus el zavolat. Schattes capesse da, odet salais te Christinse, tuto fotografie, ieto vas pot vis. Vibor nie, racte dovolit. Apos salais te di percer tutto listino datum, os nacet vis et cest, ieto prave. Alieto sano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.
1: Iacum amvidit.
0: Falsificat.